0: L'evento canonico
1: Canon Event.
2: Ti ispiras.
0: Interactivate.
3: 949
0: Interactiva.
3: 949
0: Interactiva.
4: Interactiva.
3: 9 9
0: 4
3: 4
0: 9
3: 9